0: Di Domenico Caudioso abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per mandolino, archi e basso continuo, Gimo 58, Julien Martineau, mandolino, ensemble
1: Hector Berlioz. Due romanze per baritono e pianoforte. Opera 13, numero 1, Le Matin. Opera 2, numero 1, Reverie. Jérôme Correas, baritono. Arthur Schoendervoerd, pianoforte.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato due romanze per baritono e pianoforte, Jérôme Correas baritono, Arthur Schoendervoort pianoforte.
1: Joaquín Rodrigo, Adagio dal Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Narciso Yepes, Orchestra Nacional de España diretta da Ataulfo Argenta.

Di Joaquín Rodrigo avete ascoltato Adagio dal Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Narciso Yepes. Orchestra Nacional de España diretta da Ataulfo Argenta.

0: Di Louis Duret avete ascoltato Neige, Philippe Corr e Édouard Exergent, pianoforte.
1: Joseph Haydn, concerto numero 2 in re maggiore per corno e orchestra, Hoboken VII numero 4. Allegro moderato, adagio, allegro. Wilhelm Bruns, corno. Orchestra sinfonica di Heidelberg diretta da Thomas Fay.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Concerto numero 2 in Re maggiore per corno e orchestra, Hoboken VII numero 4, Wilhelm Bruns corno, orchestra sinfonica di Heidelberg diretta da Thomas Fay.
1: Gioachino Rossini, sonata 4 numero 6 in Re maggiore per orchestra d'archi. Allegro spiritoso, andante assai, tempesta, allegro. Orchestre filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

Di Gioachino Rossini avete ascoltato Sonata 4 numero 6 in re maggiore per orchestra d'archi. Orchestre filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Zoltan Kodály. Duo per violino e violoncello, opera 7. Allegro serioso, non troppo, adagio andante, maestoso e largamente, ma non troppo lento, presto. Barnabas Kelemen, violino. Nicholas Altstadt, violoncello.

0: di Zoltán Kodály abbiamo ascoltato Duo per violino e violoncello, opera 7. Barnabás Kelemen, violino. Nicolas Altstadt, violoncello.
1: Franz Schubert, sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte, D959. Allegro, andantino, scherzo, allegro vivace, rondò, allegretto. Alexander Lonkwitz, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la sonata numero 20 in La maggiore per pianoforte D959. Alexander Lonkwitz, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 63 in Do maggiore, La Roxelane. Oboken primo, numero 63. Allegro, La Roxelane, allegretto o piuttosto allegro, menuetto, allegretto, finale. Presto. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 63 in Do maggiore, la Roxelane, Hoboken primo, numero 63. The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, direttore.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola, allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, in tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen, allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, allegro con brio. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar Ladin in cui vi è traccia d'agosto. Tantar attualità, notizie e approfondimenti non si incoppa e tantar attrati argomenti. Il Trentino Sud Tirol raggiunge più certo l'Italia e il Tribunale da Balsan. La disgrazia sono la via ferrata di Colombert e natra del gruppo di Cima d'Asta. Le critiche sono frara e l'Alta Badia Express. Di caso e altro non vogliamo il notiziario da in cui. Noi giungiamo in proia e cominciamo con il governo italiano che approva un decreto per i migranti che desfaginano più di botta il controllo del dato di soggiornanza dei cittadini che vengono fuori dall'Unione Europea. E il giungo Stefan Pescoldero.
2: Il decreto è stato scritto dal ministro per l'interno Matteo Piantedosi. L'esaminazione era stata fatta nel tempo di tre dì. Alla dola direttoria della ripartizione provinciale per il sociale, Michela Trentini, era le domande d'asilo a questa moda trattate con procedure più svelte rispetto ad un'altra. Da Schlariel, questa sarà la specie l'identità della persona, la sua sanità e situazioni di vulnerabilità. Tra tre dì, disponisce la riscia chi fa domanda d'asilo al dart o no dal caffè. L'Italia si adegua a questa maniera al patto dell'Unione Europea per la migrazione, che accelera le procedure per chi al dart e non crea le giunte che poi resta a chi non è al dart, in suoi trentini. L'esamine il dart soggiornanza e in cele espulsioni eventuali spo e competenza della questura del commissariato del governo. La ripartizione per il sociale della provincia si cruzia spo delle persone che al dart d'asilo. De più organizzazioni d'aiuto critiche il decreto per il fatto che contro i massa svelci potesse mettere il dato asilo di tutti i migranti.
1: In un segno al Trentin Sud Tirol, che è un dei raggiungi più sterci dell'Italia e in cui è più cerco. L'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo ha pubblicato i dati sulle prenotazioni turistiche e le tendenze dell'istituto 2026, numeri da record dell'inch per le nostre regioni. Valentina Redolfi non dice di più.
3: Il cheder nazionale che viene fuori dai dati sul turismo è il mossa in andamento dal buon positivo di questo 2026 su tutta la teglia, con una domanda che cresce dall'anno passato, cresce venudes e presenze sulla tutta occasione di turisti foresti che cresce sempre di più la destinazione Samont. Subito dole il merzi te deserte più qui territori, anche i territori più forti le nostre regioni. Per l'istato 2026 è fatto il Trentin Sittirol le ante le aree più forti della teglia. Dai chines de giugno e chines de settembre le una della regione più cernudes, dai dati di saturazione 8 che vuol dire chi che prenotea tras agenzie de viaggio online, la provincia de Trent la etedant col 64% e che la de Busan subito do col 61,1% de prenotazione sui siti internet. Duta dos le stessora la media nazionale che la na media pontin de 58,9%. Vel dir che su 100 prenotazioni 58 nef le se trascheste agenzie online. E in generale tutta l'area della Elpes del nord della Teglia la è forta donca ventautite ence il Venet con ampez. Te l'analisa di Prisies, la tariffa mesena di pernottamento de provincia de Busan la è de 323 euro e Trent de 204 euro, la tariffa mesena taliena la è de 153 euro. E studia l'ora fora dagli uffici statistica del Ministero del Turismo italiano e il DES fora è incendata importanza sulla settimana de Santa Maria Maor dai 10 ai 6 di agosto. De questa settimana, questa che vivono adesso a Pontin la Monte è la destinazione più cernuda per le vacanze. Il Trentin Sud Tirol si conferma forte un po' tutto l'anno, di prume sia mais il dato mesan della venuta le più 4,4% e invece della nostra regione le più 5%. Donca, la nostra regione le è un buon settore turistico competitivo a Pontin e anche su quel italiano. Le piene strutture, prises auces, moramente la venudes, Busan la tariffa maures che Trent e Trent la maur numero di pernottamenti con agenzie online. La monta resta il prodotto più cernu per la settimana della Madonna d'Aosto. Chi risulta in effetti stolce le frutte dell'uriere della squadra del guerre con la regione, operatori e associazioni, declarea anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Anche la teglia la ven sentuta dai turisti che la destinazione europea più sicura e che è in effetti a mo' più competitive. Il crescere non reverda de mo' messele a ost, nos turismo e la ora d'audes meis l'an.
1: Non l'ha alla questione del Tribunale da Balsan. Tanto valdi sono riportate che le 5 persone indagate. Il procedimento riverta il sospetto crollato e frappicato per negligenza. Sein Pell kann sich schon mal plus ospita, so Jasmin fertig, nas spliga plus avisa.
4: Las inrescidas in kund la crollada de la perte centrale del Tribunal de Balzan podes se deslarie fora, al pe que la Procura de la Repubblica ha eschamodatres persones il visir que podes avai valda fa con la crollada. Cina chamo el oficialmente ni comunique cal van indagè contra 5 persones, che ni dos portades itet il registro di indagà, purca estes persones velel la presunzion di innocenza. De taurela van lince esamine e-mails e chat por chafe indizi. Alla dod il foliet da vinide dolomi No in ce la provincia plure i 14 milioni d'euro da fit che la provincia paia por gli uffici de sostituzion des nigira zuruk, da che avisa mas ciamo ni schlari, de fat tres les inrescides e la procura de la Repubblica.
1: Natra des grazia e l'inste da pügsung la via ferratat Colombert e den somma la valzang Nicolò Monte Pozza. Nescursionist e gli supuli dana des chariat peres, sciuc Valentina Redolfines reporta.
3: E mercoledì mese di sulla via Ferreira Kaiser Jäger de Colombert de Fascia sul confine anter Contrina va San Nicolò anter i comus de Cenace San Jean e in zone de Nes Fein dal Sutirol le vignuccia appaite da Nandes Ceria de Sas. L'emergenza le ruela 112 de Sintor la Una anker da Mandi si amis che ira con el l'escursionista residente a Persenon del 2007 l'era sul prun toc della via Ferreira 2400 metres ge vignu ad Ossas da Sora la Iel el Met e non se a rot o niente de Sfenet. Le resta sempre buon col chef, ma le venu ferì e la ciò papà che sa la James. Le ruà sul posto del Jolier da Trent, il tecnico del soccorso da Mont sul Jolier, le venu menà giù con la binda a torre il ferì e la ciaria donca sotto il Jolier, che da poi si apposà lo dal rifugio San Nicolò lo a piede. Chio i dottori si lo visita la persona e le sta a trasportare all'ospedale Santa Chiara da Trent. I compagni si gesic do per second. Non le sta de bisogno niente di volontà di vese al soccorso da Mont del Center Fassa che un po' iera lo verti e sa di der.
1: Il soccorso da Monte del Trentin ha in cem su interni per un pilota di parapente sul Col de la Cruz del gruppo della Cima d'Asta, Valentina Redolfi.
3: Il pilota di parapente del Vanoi Clash 1991 è venuto in salvamento in chieda domando essere cruda giù pec sotto il Col de la Cruz del gruppo della Cima d'Asta del Tesin sulla perde Cauria. L'incidente è succeduto circa a 2400 metri di quota, una cinquantina di metri sotto la punta. Il pilota Soula chiamaite Elen stessa il 112 dalle Snefe Unkert. La centrella la muoit via la stazione de Cauria del Soccorso da Mont che l'ha raggiunto la piazzola per sostenere l'intervento del Jolier. Nota vedu giù dall'auto dal Jolier il pilota le sta targiunt con una manovra de hovering e il tecnic e il dottor Irue allo sul post. L'uomo era cosciente ma pien de paches le venu stabilizza sul post e trasporta all'ospedale Santa Chiara de Trent per la cures.
1: I modun zanyar comand e nyung la question son frara. Il gruppo de la UR pur un rayung a traffic limite son frara la UR ainant son so proiet. Stambar des nisch comencè con una fase di monitoring, test e simulazions, de plunas dice Alexia Grossi.
5: Cocco dudante da Sazantosch con il manx de Stambar comencè la fase di test per un rayon a traffic limità son il giov de Freya, ma tu agidas l'uni simulazions digitales de situazions de frantes son la limitazions e son chi lasce passe, tenian cont la conseguenzas niame son il post mancia ti rayon sit la valli zuginas, nci l'uni fatorat la ultima incunteda la gruppa de la ormetu da sua posta per il proiet, audion il portaus Ernest Cucarollo.
6: Incelera anche mod da su informazioni da cui passa concretamente chi smangia, non sarà poi anche povestir da criora in valgungs mette a disposizione per priora tutta la questione tecnica, già che stavamo in una questione ben po' complicata e per quel ratons che c'è proprio il scominciamento, che non è la fine del nostro progetto, ma proprio il scominciamento concreto di quel che i comuns de quel la gruppa de l'or, ma de quel anche que la provincia autonoma de Bolzan, adum con l'assessor Daniel Anfreider, a fort demanda da bine una soluzione prigiaus.
5: Con la simulazione sarà l'ancien mese un capiccione che sarà la infrastruttura de Bolzan per un rayon a traffic limitation frea, rondier, checkpoints, corsies de preferenza, infopoints, sibt gradina che la val badia.
6: Piratica gran infrastruttura di Nien de Bolzan, nausom bel un po' psa adut la gruppa de l'Aurora, l'unir l'Aurora con Technics, e adum anche con la provincia, l'unir bel l'Aurora, o l'ac da Savestr, che sta camera, o l'ac d'umain Sarakis portale, naturalmente sarà il de Bolzan de mettre a post, alcune situazioni per chalet che si venia che il traffico fino a spona sulla Valenza, ma i rati che grandi infrastrutture non è di Bujan.
5: La priorità del progetto resta quella di smandare il traffico nia me sul il giauf, ma c'è di luce itla valedes, teni su da sloni me cricca na nia tra de passe con l'auto.
6: Iratik l'obiettiv di giung de questa misura, jetzt gurkel de smandare il più clava il traffico de cai che passa me con l'auto, cai che na nia de bujans de passe con l'auto, na usula un scurnia chautri. La gente agì su un giovane freddo, che agì su altri giovani, ma andasse agì su giovani con un'altra mentalità. E perché naturalmente che danno altre possibilità di agì su un pass, sui pass, di agì con il trasporto pubblico, con la salpone, e perché rati che danno questa possibilità e che agì un po' il messaggio che l'ho mandato a altri buona al nostro Unì.
5: Fattora gli lanciò un'idea traita la gente al posto alla fine della sperimentazione e simulazione di casa autonoma, unirà per calma tu agì in conto dei scuni cittadini. Il progetto del rayon a traffico limitato su Frea va sostenuto dalla provincia e dal Ministero di Roma. L'obiettivo resta calda limitazione per più manche a scominciare dall'instacco van settimana cicca scritta tanto il codice della strada. L'idea fosse calda di limitare il traffico 24 ore su 24 damit in King Mitz Oktober il fosse il primo rayon a traffic limita ora della Citeius na novità a livello nazionale.
1: Na novità a livello nazionale che porta in spro critica stat più perz. Il presidente della Liedamund del Sud Tirol, Georg Simeoni, è scandalizzato dall'intenzione da matmanco una fase di monitoring test e simulazioni. Da sua perz vanno una critica dura per le intenzioni che hanno son frara e al giugno mi inferti.
4: Allen impormetuda che la politica fe stress da nu da vintaninca mona la mantainia, arata al president della FAUES, in cescel codes la strada lascia pro rajungs con traffic limite fora dels cites por moda duianinca, fossel ste a satamp porto mosures dish Georg Simeoni. Il cittadin normal se sent za coimbani alla parora al surastant, da vintunaninca vagnel bajed na soluzion son i just los dolomites, da dai scheda charara ciamo fora scheke. Che è stata una fase di prova da Dalton e sein 14 dies den Antwangel dit im Sungfana Simulation Digitala. Alle l'ennesima in rescida che ho fa critica a Simeoni che se da mana usi o non usi nia. Al fos scioche pro il stop ai lecce paridlai a Simeoni la situazione dai l'one sun capace un nianca più fora in giunta al surastant dell'Alpenverein Südtirola sua critica por l'intenzione che ha sungfrara. Se la politica non ia giust con traffic limite deslini dit una maniera sincera e clara impede incunde e fa speranze zazakai gira Simeoni sulla stanza della FAUES che vaiga le simulazioni digitali differenti e la fase di test sono frara per un rayon con traffic limite ciò che non permettuta nia mantenida.
1: E non siamo a la città, il Veneto e il Friul il nuovo programma è il livello d'allarme più alto. Il Sud Tirol è la situazione sotto controllo ciò che mi infertig non spiega più avvisa.
4: La provincia di Balzang e il Trest sono relativamente al sud, modulando ai trucci temporali dal cialt, nella situazione in cui la Südtania più tan drammatica. Da peso tivara ai vigins del Veneto e del Friul, da loi il nu alzè livello d'allarme da livello d'allarme mezzang a alt. La una de gran cialt è estrema a sui e fora i terace lega che dan man e d'arpuccia. La provincia di Balzang ti dan a man al Veneto tres il mantenimant della quantità di lega tlades e tres un management a stüt di lecce artificiali. In schöne pora in dere nia ginant dia la lungia di la provincia in Urcaltang e lega ti lecce consumada.
1: E pur ci crevete l'emergenza della città e del cialt presente in la provincia di Strand, misures nuies puri laurans, Valentina Redolfi.
3: La provincia autonoma di Trent la rinforza le misure per stravardare l'uri ranch dal rischio che le ha all'alta temperatura, con attenzione particolare agli operatori forestali e al personale impegnato alla manutenzione di frabicace della strada che con l'urer all'allergia. Il vicepresidente assessore all'Urier Achille Spinelli l'ha inviato in confronto con l'organizzazione sindacale per trovare misure contrattuali specifiche con il mudamento di orari, anticipazione dell'attività delle lavori più fresche, pause adattate e modalità dell'Urier flessibile compatibili con la mansione. Las comenzaliva la ite ten keder maor de prevenzion jativ. Ai des 9 de giugno del 2026 la provincia la proa lines de orientament per la valutazione e la gestione del risic dal ciaut. A mo a pede do tre comuns desche quel de Trent, Arco, Rorei e Borgo, Valsugana, ie do ingegnere ordinanzes per anticipare orarias de l'uriere schiver la fases de maor esposizion. Le amopede in corso una campagna straordinaria de controlli per verificare che i datori dell'urieri abbia aggiornato il documento di valutazione di riges e adottato le misure che carenè. L'obiettivo è tortemare la gestione del ciaut strutturale considerando il rischio climatico desche una componente sempre più importante della sanità e della sicurezza sull'urier.
1: In ordinanza, in ste fora il Comune d'Ampaz, pur ci crever dalla carianza e educazione civica di porci pubblici del centro turistico. Stefan Pescolderu.
2: Non è di scoraggiare il turismo, ma fa che Calvagnes rispettare le regole della comunità. In scelta l'assessore per la polizia locale ad Ampaz, Stefano Ghezze. Ciò che dice è che c'è un equilibrio tra l'accoglienza di guest e la vivibilità del paese per la gente del posto, ma anche per i visitatori e chi lavora ad Ampaz. L'accoglienza non è di assenza di regole in scelta. Con il provvedimento va il centro di Cortina e da altri posti indicati l'ordinanza proibì d'altro altro da se pongiù su gli scalini dei monumenti, le piazze da parche, sulle strade o in le entrate di fabbricaggio. Proibì va in il bivacchè, il mangiare, baiarsi lave o dormire in posti pubblici in una forma senza carianza o in c'è disturbante da altri. In c'è il gincerco con guanti che va contro le buone maniere non venire a consentire. Non è che fa la vera e sciori mo contraste, e c'è, dice il comandante della polizia del comune, Luis Caranfa. L'attività di controllo era fatta al seno del dialogo e della prevenzione, ma l'ordinanza dà la possibilità alla polizia di intervenire, se le comportamenti che superavano i limiti, dice il comandante.
1: E in c'è il soccorso da mondo di fascia raccomanda da rispettare le ordinanze del comune. Più avviso d'ingegneria di posto sarà per prigo cmuias. L'ultimo caso arriva della ferata delle scalette del Cadenaccio. Margherita De Thomas non dice da più.
7: Dal 2024 la ferata delle scalette del Grob dell'Arsecla e Sereda con un'ordinanza dell'Ambolt de Saint-Jean. In c'è ben che sia la proibizione, sozzet che escursionisce se in Arloea, te chisles de Scomanè e de Gran Pericol. Tres na lettera il soccorso da monte del Center Fassa fes un appel al buon sens e al respet. I fac i grieves, ai tredes de Messel, doi zoni alpinis con difficultades, i venui mene a val a visa dal rayon della ferata delle scalette. Dopo do ai 31 de Messel ero an nautra domana de aiuto endena un temporal, chio la persones le sera dies restedes bloquedes sulla ferata. Sie omen de soccorsia in Arloape, senza elicotter per il burtemp, con de più difficultades. Tres na lettera verta i fes un appel agli escursionisti de rispettare la ordinanza per il les de Scomanè, del rispetto di sia vita e di chi che va a fare soccorso a una vita volontera. Audione Alessandro Furci, capostazione del soccorso da monte del Center Fassa.
8: Sedu che pec tem fa un gruppo di alpinisti che era a consaputa che già fa stavia ferrata delle scalette e sta a chiamare il Centro d'Audes perché non era più buono di proseguirlo già che sta ferrata. L'era un gran temporale, sta sprigolà e in adit che da lo noi siamo a più. A chi anche giratorli, ecco, insomma.
7: I esici de contra hanno ordinanza dell'Ambolt?
8: Sì, il viale è stato sera a ca da doien del messale 2024. Le venivo giù una gran meta e l'auta col gioliere il servizio geologico della provincia di Trent la ritenu insieme all'Ambolt di essere anche sviale e questa ordinanza è mondoura. Chi scoglie era consaputa perché i divieti gli è, lasciati a metto il divieto. Era col kit da ferrata, con casco, donca, non è che è stato ralo per caso. E purtroppo che schiole mal costume di John Cosita, perché tanto che si dice, beh, John, se ne succede val che viene a un ettore il soccorso. E questo non è giusto, ecco.
7: Ecco, te questa lettera aperta, no, la che voi avete sollevato, una bella riflessione su quello che si va a Montenche. E chi che leite?
8: Ma leite danno tutte. Non è una denuncia perché siamo un parolone, però sì, è una denuncia di fatto che gente la va comunque a fare questo viale delle scalette. Ma è una denuncia sarà finalizzata al fatto che noi di Scherzo Corso, se troviamo donna chiamata del Centro d'Audes, a stabilire su un piatto di una stadia, è il più importante la vita dei nostri soccorritori che consiglia a fare intervento o la vita di chi sdia schielo sotto la sdravia che ne aspetta e se ne aspetta vedi chi ha dei bisogni in CIC. Che fa giorno? I lasciano la duta notte aspettare che magari qualcuno se fa male? Vai ai nostri corritori e magari uno dei nostri corritori se fa male? Io soluzione non è. Però ci riondano se trovare tante a queste soluzioni, tante a queste scelte. Perché finché anche la va bene, ma mal non la pesir mal.
7: E voi te che la situazione lo hai detto a difficoltà, era un gran temporale, hai fatto il soccorso a Pedison, non con l'elicottero, con la dora dell'elicottero che sveldirsi su, tens che reade?
8: Era di Dias, e dalla stazione per via sia soccorritori a Giraitor e per via per inviare che se le sarà l'emotivo, l'instabile. Perché al momento lo elicotteri non era disponibili perché una al pioea, il bozzolà e solo la due stessa che chischio era illesi, non era un'emergenza sanitaria o la chi era a tempo dipendenti. Dunque l'indicazione l'era desir a pe, a scorch, valutare il rischio e di conseguenza deciderlo sul posto se era il caso di proseguire col soccorso o no. Questa valutazione è stata fatta mano a mano. Però le sinistre, ecco, fare anche questa valutazione, perché la natura è sempre imprevedibile.
7: Ecco, allora, te vostra lettera voi fate un appello. Gente che viene a Samont e non demo sulle scalette, perché insegnata, noi guarda la condizione smetteo, noi si cruzia proprio nia, de nia, da poi, e aspetta i soccorsi, le anche che da dire.
8: Sì, la provincia di Trento, secondo me, l'ha un vant e con essere mantenuto. Calcola il vant, che se già mi fai male, qualcuno viene a mettere. Però che svant che ho, ha dei limiti, non si può abusare di che svanto che fornisce la provincia di Trento a noi guest. Se effettivamente io ho dei bisogni, nessuno dice di no. Anzi, se lei è un'associazione di scherzo Cosa Montre, è proprio per portare una deida a chi che si è fatto male. Però se ne approfittare del fatto che tanto io viene a mettere, tanto se sostracca il soccorso viene a fare servizio taxi, gli vuole trovare una soluzione che la finisce questa storia, perché noi se tiriamo via gente all'Urier, bisogna risciare la vita, perché questo è un dato di fatto, per giratore gente che se è in difficoltà, nessun disdeno, ma se ne approfitta, le sbaglia, sicuro.
7: Ecco, voi avete veduto che ultimamente è più da spesso che sta atteggiamento da parte dei signori che vengono su?
8: Sì, al di là che basta, vi fai un esempio, in una telefonata una signora al 112, dopo al 112 non attiva a noi, perché ha la luce valgo e la sa sbagliare il piede ciuzzè. Sono alla Tor, nessun problema, ma proprio lei è stata onesta al dire il motivo della chiamata. Però le moglie abbastanza denigrante, noi dal soccorso, che ne prepara per fare chissà che tipo di missione, con il torne una con la luce valgo che la sa sbagliare il numero di ciuzzè.
7: Da giuntarince che se non viene rispettata l'ordinanza, spel ruer sanzioni amministrative o la spese integrale per il soccorso. Se venga usata incidenza, se ruaite il perfilamo più grief della responsabilità des penales. Sulla condizione del troi che mena alle scalette, la situazione geologica non permette nia de verser, disse esperci della SAT.
9: Un bus d'antar Pidro, la Val e Val Posta n'apert fora e n'atar d'antar Padia e la Ila. Z novitez pur na mobilite più sostenibile e efficiente ca giste e n'u da zomtiu da zempe dalla cooperativa turistica Alta Padia in collaborazione con i comuns e il supporto la provincia. Dol Corvara Calfosca Express del 2021 e il concagiste n'u porteit la Val Express e il Badia la Ila Express. Alla Val va il bus che fece la roda di paese, cina del sperzo la campo pieia per farsi escursioni a pe, annuzze si des dalla gente del post co dai gesti. Al giung il direttore della cooperativa turistica Alta Badia, Max Nagler.
10: Chi che si informaia e che tolca la app studia già i percorsi che i bus e fece, non tutti magari i gesti, e non può da fa giri, o la caes po buon della sel auto a casa, quindi baion sigud gesh cinch mari join manco join e la gente il post c'era più coatro magari da fa trattas internas pur gi a fa mari val spaisa o gitan post d'interesse che il paese
9: la chant tres l'auto a casa pur miore il traffic del comune della Val e l'ingegno in piena piazza da parquet lungi al center. Sura pro vagnel dan valguindis controlei straufe chi campaia ni al parquet paish o 7 euro al de, che da paieit da l'an passesso in dutas las plazas da parquet dan apert fora. De plus nos dis l'assessur del comune da Laval, Felix Dapoz.
11: Kul strafungas sunt Pia ian promoc și ste, le zain pui gidis cu un sistem de cant funcționaia, pentru că al proșimi dis sara alții strafungas, sidas, tles plațas de parche forat pe aici, mâinci pe aici. Giulang la colaborațiun cu comunda Sarantol, uns zain în auxiliar al trafic, inci creu la val, că roda încearcă și pofezul strafungas, de că un me fău duc că sansa strafungas il sistema cum funcționaia, dar de cant la jant capaș că ai poți lași la auto senza strafunga spanel magari più compaiani e spel sistem con funzionaiani.
9: Natra soluzion con la celauto tles plazas da parche a paiamant il sorvist mobilite qua si siadi al de tra iadi dangmiste e tra iadi domiste, scio classe sur Felix da Putz nas aspligè.
11: Noi sunt purve da pieiam pu nancal nis masa caust paish, dijun ce mod kilo da nos gera, mo udome fo calel trafic tres plus grand e leci problematica sulla calnesa rege passaggi pur kick ge la orel campagnas, pur calon dit cerun de agia d'ora sa e sun buin spo da rugo label plan e sun Arginia ca pur can calei calvain și calei zain d'agost, un grimt trafic în șo sunt me farginia e mastinch la Val Express funcționaia dar bun. Un ci albi val problematica che le gent che nani alerca curosan te se, da l'om sarun inci c'amon pic più rugule do, inci cui orars magari shuk stan inci in ande prova e spo udungs il prossimo an shuk il podung migliore inci cas sistem.
9: Ai 15 giugn al sorvies bel scumance, al sarà in funzion vini decina e vint stambar da mesas nu dangmiste a mesas cing domiste. Arrastrata da un proiect pilot, Cnera Mioretl Dani, ne s-a dit il direttore della cooperativa turistica Alta Badia, Max Nagler.
10: Un pro chiaramente da matman un proiect de mobilité a livello de proiect pilot, spo se an vaga cal funziona e al va in tutto se bun, spo il sigunc l'intenzion da laure foro, dal migliore ti orars o tles frequenzas o mari ti post o la che o la cal va e cas fejon spo di un pis più a chiche il minungus cantolite da chi che tolca al bus.
9: L'agent del post può il bus con il Sud Tirol pass.
11: Quello di scolari e la gente attempata un po' di van e gli altri paia spo labo calcai che può avai. Per chi na nia il na tariffa 2 euro al de e dello pong in sto però tlendemo de in il Badia Express de caltaca dum quello di con 2 euro pong rude si zala val che Badia e la ila. E i signori samai col guest pass poi spo gi con cal.
9: Ha detto l'assessore del Comune della Val, Felix Dapputz. E non sa in c'è mon informazione d'utile. Jasmin Ferdig?
4: In domani vendres il til castel de Tora San Martin in Kurs por fai bicast tradizionai de Cifs e erbes da Medellin da Portea Benedì. Fal Cif in occasion de Santa Maria dal Cif e una delle più belle tradizioni da diste che il Museum la dingo mantini in ant. Il Kurs è in domani domisde, in gruppo matman dalles deus e feis Kurs cina mesa les cater, il secondo gruppo spot dalles cater a mesa les sis. Porto perte il da se prenote al numero de telefon 0474-5240. Vint o con una email a prenotazions@museumladin.it. I posti limita la quota di iscrizione de 15 euro e il materiale bele la pro.
9: E anche molte previsioni del tempo. In che domiste s'accompagnai l'inant il sorel. In ci domanda duman e dangmiste il sovent saran. In ci apurlde il ma pucces ne ora zagrum. Le temperature ns mudaniacis all'ormai d'arcial. Le temperature più basse vanno dai 30 gradi San Martin e Salva ai 15 gradi Cortina, le massime e 25 gradi Salva e 30 gradi San Martin. Cosa bel dut per notiziare in cui? Per la tecnica manco di una man David Leitner, al microfono vi saluti io Mara Miribung. Adiusese a duc c'è moinante un bel domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sit da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera, bentroe e bentroedes. Scomenzon è il notizier con l'assegnazione della medaglia al merit dall'Antirol. L'ufficio stampa della provincia di Busan la pubblica i nomi di chi che ci opera la croce e la medaglia de merit in Santa Maria Maor fora di Innsbruck. Anter duc l'ence des valives ladins, il degan della Val Badia, Sciur Jaco Villa, e tel ciappa la medaglia per si attività per la vita de Gesia. Na medà per Meric, per la Musiges e l'Urier Coigioni il ciappa Heinz Canins, invece il dottor Wolfgang Moroder il ciappa la medà per si Meric per la cultura ladina. Gevendat la medà de salvament de vita ence a Denis Costa da Badia. Il vescovo de Busan e per se non Ivo Muser il puntarà de mezzo in domenica i 6 di agosto per un viaggio di 10 di in Perù, accompagnata da una delegazione dell'ufficio missionario diocesan. Il programma il pervece con tre dei vescovi locali e visite a curazie, stazioni missionarie e strutture sociali dell'area di Lima, Cimbote, Huaraz e Chacas, o la che operea ence missionarie su Teroleis. La Gesia della diocesa la sostiene per una ventina di progetti sociali e formativi con scuole, strutture di accoglienza e commensative agricole. Il viaggio sarà anche un'occasione per ricordare i missionari del Sudtirol che alurate il paese per sottriserte la parola de Muser, la dimensione universale della Gesia, albarata ante comunità de fe de tut il mondo. Dol bot al Kerlon bolt de Busan Claudio Corarati il valuterà così rinant con sienche con universella della Gesia albarata anter comunità de fe de tut el mond. Dol bot al Kerlon bolt de Busan Claudio Corarati il valuterà così rinant con sienche ria do de controi sanitaire sem

0: Regionon a des de la condizions de la crepes che sempre più de spesse destaca e ven giù. Sul Mont Vioz 3535 metres e il permafrost le sempre più ciaut. Da passa di segna il fenomen il ven monitorà dal Servizio Geologico della provincia di Trento insieme all'Università di Pavia e Padua e ence insieme alla Fondazione Edmund Mark. I sensori si attuano su dal 2010 in aumento della temperatura del terreno con le al studiamento dell'atmosfera. Dal 2025 il monitoraggio è venuto potenziato con una perforazione fino a 30 metri con sensore sonduta alla sonda. Il permafrost rappresenta un importante indicatore del mutamento climatico, ma sia degradazione per le conseguenze anche sui paesi da monte, perché il terreno già c'è contribuisce a mantenere stabili la costa e la erte di monte. E risonon sempre della crisi climatica e il ciaut mette sotto pressione i giacesi della Elpes, al di anche il stelvio e il sol giacete tutta l'Europa là che se per la musica coi schidi sta, coi portò e saverci da domani, e invece te la Svizzera, Zerma, Tessasfe, ia già sarà. Al dode trainador da Suttilon, Hans-Jörg Plankensteiner, e il mudamento climatico e il fest enci pisser, che gevel muder i arcedamenti da distacco i schi. Gli vuole stare fatti per longer la stagione del sud e la sera li sta la preparazione fisica, forza e arcedamente palestra, enci con ski hall e tapes da ski. La soluzione è venuta dure da Dobbiaco Toblach, che est enci perché che per i sogni, arcedamenti, la foresta, Sud America e Nuova Zelanda, gli resta massa ceres. Venendo adesso a nostra valeda, la settimana scrivente Selva sarà da vedere un progetto che girà da po' tutto intorno al Sud Tirol, una scommessa diva per sensibilizzare che si conosce a fare con l'enda frabica. Sentiamo la regione dall'assessore del Comune di Selva, Alex Peratonner.
1: Da via che il Comune ha un grum de bosch e gli ultimi anni è lunga unita e asciali per via del caifro della scorza, sono pensato che sono una mostra succia che un po' fede del lungo. E c'è proprio questa installazione che fece lui, che va perdonia del lungo, va a droit della scorza, anche alla paia, ma naturalmente la lagna da tizze e gran parte anche della brace da poter fabbricare. Cajo ango du dana sul tat de Comune, che un son fat un piano sarà pro, che un fat de sistem de lang, no? Che vuol dire che un adroa lang da fabbriche.
0: Cosita l'assessore de Selva, Alex Peratonner, intervistata da Simon Moroder. In conto del tempo per domani le pervedu bon tempo da domani vel knigola de bon domesdì samont soraldut novembre tu temporei e ence se la temperatura seguita a esser sora la media novembre giù de temporei forc la minimes va giù con che es don caledut per in che ve la sona dessa crepes dal selam bel salut e stage ben.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
3: En conta stories tres images, cas el personage che RAI Ladin ieves presenta te cas programma in sue news da Sara Frenner. L'artist Edmund Nagler e cresce e vir alla val. Sue opere va dall'illustrazione alla caricatura al fumetto e se porta in ant instedatres formas artistiques. Die ultims temps si Edmund Nagler rove pro se grain traverse riconoscimenti a livello professional dar all'alt e de cash e ater rungs es la chacolè pur cal benju e giulank ta sut laurela Edmund.
4: Giulank i po rusnea dim con te e scunterà se cal es un ant mia profession.
3: E sun dar curius e im tu mangan pi dal scomenciamenti Edmund can as pa tu capi tu ros fa del design tu la ur, tu è profession.
4: Al matres al più bella da signer, da pange bella pitchens e i atres al busta passion. Io signavo in un momento quand che pitche e spo non quel tan ai capi, ma savesse bella fax la ur in che de pange o signer im davaniva, no? E spo in se la mesana de lo ai capi spo con mi maestro che con mia mamma che si da me a fare la scuola di arcidi che ha l'udò mie qualità che ha. E poi da dove sono giù a fare la scuola di arcidi a Salva e mi ha già fatto un buon da scuola in cui magari sono incresso più da matematica ma ha risultato un buon buono e poi è stata una buonissima scuola e ha più di buonissimi maestri.

0: Ma de da trup. Es potado sun si ju a Milan, a fa l'Accademia delle Belle Arti, e dello sun si ju in Nant a studie Art Direction e Illustration. In ce che l'ho mai c'ha fe abbastanza buon, ma che sein kim si si fa na Accademia, si si plutos de mezz, tipo Österreich o Oder Deutschland, wo la kai secondo me più seri, secondo me insegnati più.
1: Podes pa consigli nant la scuola d'art de Gardana, pur valgün che alle grazie con l'art, a pa casta scuola de juma so de sfat, cars che tus aspettatives.
0: La scuola de Gardana son siste da so de sfat e in che at cas periodo so che la udita la accademia da Urgiai a dart buns qualités de bui maestri alin ci mi müt la fes e l'audio della scuola arri veramente a un buon punto.
1: Se vissel pa bel sein con tua esperienza in stat pur tecic insegnant na te scuola era tit fos un gran arricchiment?
0: Al fos dar interessant mo cas nina mi ciamp.
1: Quera pa in köche kin köt tu a profession war pa da vire del design de caras che tu es in charies a livel artistic e correium pa a cash livel sa vumpe imistirs artistics al ne mai tang sori ruve am punto la kan stir al vire in de cash.
0: Ma at mia profession tel mi champ de illustrazione e caricatura ha raggiunto una buonissima posizione, la che mi sta gonz sauri. Io ho visto troppo impegno e passione per il design, ho visto una gran passione, cioè dico, sto tese vini detto, zaino se ti pensi, a linea sauri, cioè dico, ma se sto tre concentrati sulla cosa e avrai nuove idee, e casi in galin point passè, no? Per la via, ma sto tese la gran passione porta il gran risultato e a mas tre c'è da migliorare. Absolut, c'è da migliorare. E se in school social o la twigers, trips, images da tutto il mondo, e magari in più sauri da migliorare, no? C'è di che tanti impulsi, no? E che può portare a grandi risultati.
1: Chi lo ha visto è da interessante, c'è di che vengono due mesi. Una è masa a un grande coraggio, pini, l'altra masa un mondo digital, computer, che è un po' più strumento della urcola, per realizzare i tuoi posters, per esempio?
0: Ma per realizzare i miei posters, poi in un'ottaia da una schizza a Bleistift, per esempio, si mi fa per un'associazione turistica, te lo vai sul posto e in ciari giù, ciari in più su che la lume, oramai che riconosci dato che viri che lo. Mo tipo per esempio son esistette la Lessigna lungo il Garda che io ho un poster su quel stile e da lì il bilduta un'altra lume e un'altra paesaggio spo masci su quel post e estende e c'è e capì spo feci sul post una schizza spo me feci scannen sul computer e spo hai un apparato posta un Bleistift digitale un po' di in su e da lo zegni do con cash zegni do la schizza che ha fatto e spo mi chiedi fuori curus e su c'hai da fare il mio di fuori
1: un capindè è bel sul posto per capire l'ambiente ma tanto tempo investasci per te per realizzare un dei tuoi posters per capire un po' più
0: ma per realizzare un dei poster starai in edma c'è una chi l'ha fatto.
1: L'intelligenza artificiale. E per cash una concorrenza per os claurais con grafica o pompa de val vers laudai in un strumento in più che un po' in ci sanuzzi?
0: Sempre per sanuzzi, cash un strumento, io personalmente la dorinia, cioè dico la mia tecnica e in potessia il fazzinier da fuori dal intelligenza artificiale, ma la vaghi alla fine dare una buona cosa che potete dare dietro e laudai come prego laudessi neanche sarà un gran cambiamento clert.
1: Una cosa che ti fece un bel dito e i posters con fin di reclam o fin artistico ci caratterizzai e poi tu placacci pompa e riconosci dentro tre d'altri la qualcuno dice ah ecco Kasta, Firma e Nagler, Darsigü.
0: I vaghi che la gente conosce a tirare fuori, personalmente mi ho detto che è il sati che è cercabile, una impronta che vai conosce, no? E vendiamo nei placati per fare le magliette e commercializzare la cosa.
1: Tu posters mas trasmette un'emozione, qualche ticciara, des pudais virittet cal post e mi net ester ai lo e orai ester ai lo ci rodul appa l'emozion si des portect feges kis posters casta ert si des porque ti chara
0: alin sciorik m scrida trai ca ioris posters pro ma si per esempio im net l'associazione turistica si do i sainci che ha da casseur a casa con suo bel roman alla una risonanza ancora buona
1: tra le sais ince caricature con fins humoristics e satirics c'han va e kir Edmund Nagler online spo un vengel son grüm de cast caricature dar dari ince jung vaigi una iedote Hier hat ein Grand Keder, ein Weig, eine Sprechung, jedli da, da, potanta, da, da, forza, probit vini, et vini, fall da Weig, und it, ein Tag der Storia. Korreus, bei tu erfahren, de, de design, as bei tu na Fotokadant, tis pegnad in Kontek, und kas Personage, pur kapim pül Charakter, o, tlist bei it, na Biografie, korreus, bei erfahren, te sorts Karikatura, kun a te Sprechung, tang Stersha.
0: Ma, A mi piace da fare caricature un più realistiche, perché troppi dettagli, che mi piace da fare, è stata troppo sorsa sulla chiedere ad acrilico. E io chiedo foto da internet e poi in base a cara ti pensi.
1: Welgüns Karikatures einschen fing humoristik, kam weiger Kilo astru als evora, o sotrisena particularité del müs, pur wasch munzeln einschen pückig ticciara, ci impat apaspo cast sagn sulla persona che c'ha fazio imagia, pur un pü da risto da n'altra perspettiva.
0: Di solito anche arrivare in surandata, sono segnato sul posto, in quel momento, e anche sono dai l'ospo, venire di una gran riuda, no? C'è di casa italiana, gonzo humoristici, esagerati, di lineamenti del muso, c'è la caricatura italiana un modo esagerato di rappresentare la persona, perciò e l'incion che è da ri, no? In certi casi, su chi i mass fa ogni due anni per un ristorante con sua curvare, da lo il sciore che ha sotto il taite, troppe caricature di personaggi importanti del mondo, dello spettacolo e della musica, divini champ della politica, poi vai da trai da lo mangi, poi sa il bilde c'è riprò la gente che mangia e c'è questa tovaglietta sotto il taite, conosce che si divertisce e c'è il punto giù che lì da chi ricerca persone, c'è l'inch da trai che sciori che mi scrive, da mano a insegna c'è fella farina. sporcas, ma se che fosse disperati che non si c'è fai. Dar da ri, no? Ali, sciori che mi scrivi, fai complimenti.
1: C'è un feedback per cars che tu es operas, che mi immaginai che può essere dar interessante. E una de castes caricatures o untkis personaggi che alza dar bel da illustre e il sportif e campion Yannick Sinner. Al nenia passé trop temp che tutta as al bün in charia dar importante da pert la firma Nike che ta in charie da fa ba in val dar de particolar ci ta spa pun se kan che al new de ler la comunicazione della Nike tutte l'artist che po ti de signé il chalza de cash campion Yannick Sinner.
0: Io liste Kan chi ha già fatto il messaggio di un'agentura da Milan, di marketing, spo mai a tira punse un maschio su Instagram da Pasqua, bel in Pasqua, spo punse perché per scrivere da Pasqua, un messaggio che hai adorato da me. Person sie juge Cheredo plus avisa, le profil de cette personne Damiano da Milan et je pouvais à ta manière chalis podium contacter. Ich bin schon du kann nicht Wald fake so kann dies da drei. Ich bin mal telefoniert, ich bin all die Kalender Nike, so ich bin du smart accord oder so eine große, kung die Amerikaner Nike. Ich bin uns da lo in Hand fat eine Videokonferenz mit die Amerikaner oder Kalister, ich bin eine Person, die kunasi da Burnek, Sigi Pierre, kma da idee kul con l'ingaz da baie inglese, dato che io non ho mai imparato l'inglese, e spo il ste gli americani che ha dit che fosse sta interessato che io ti fa una 50 anni, che la da venire i Ching Master 1000, e che nel mai stecciamo qualcun ca di tennistica da venire un indolato, e spo in questo caso io spo ti fa una bella 50. Ich muss imaginieren, dass die Pension sind zwei Schalza, zwei Trophäen geladen werden.
1: Du kriegst Jungli, ja, du Sport, Kreativität und Identität, du kannst eine Pizza spersa, la sorte ein Schalza sportiv, was paralysiert kannst du opera, ci kriterien, da dant, im Saspa, tignite.
0: Ma vai mal a sé una gran libertà, la creatività, vai mamma dit chi do, ma zu chi cin trofei. E ciò che ora il fa, poi fa ciò che ora. Vai a due mie caricature di Annick che ha online. Vai a seconda piaciuta sul modo che lo fa e perciò vai a sorridere a me questa cosa. E spodare che in quel periodo Annick che lo suga a Roma e spodare vai a calcolare ma c'è chi c'è un trofei, no? Spo vai a convinti che lo venga a Roma. E poi la domenica da sera mi sa io aspettavo che lo venisse a Roma per mezzo il sesto trofeo. E poi mi sento penso la domenica da sera diciamo il lunes, l'ultima cosa di Roma. Ci dico che il mercato mi sa non ammette che il mercato di poi una festa della Nike a Parigi.
1: Al sono veramente impressionante che la ur dar interessant dar l'ultimo minut da dai sono il celsa e per l'appunto che diare sportif una storia di traverso un campion mondiale Yannick Sinner anguaiga chi trofees anguaiga la caricatura di Yannick con sua mascotte no pa
0: ecco la sua mascotte la ur vai ma dit che Janik kann keine Pizze, also du nach Olp spielst, er fasziniert, dass der Olp erst die Vantage spielt, so ein Maskott, das ist aber dreht, tut da.
1: Ein bisschen vorsichtig, ich weiß, dass der Olp da tut ein bisschen, ich weiß, dass der Olp ein bisschen Larie, hat diese Tamp, in 90 Uhr der Laur, tak wo steht, dass der Opera, dass er die Difficultäten, die Schwede, die das in Konte, da fa, dass der Opera, extraordinär, die Poma, kung se, da sie online ist, tschare, tschu dik, nus la kuntum, mo l'imaja, e potanta, gi da ti tschare.
0: Este bimbo difficultés, tschu dik, no time se, im kiri da tschkurus, tschu dik, sta cosa na ima e fat, spo, Ein Sejem Kuri Kurusk, Ktinisol Kurank, uns Rumpisnia, Kanka in Drücke Dümla Sora, ich bei Tschafekis Kurusk, Kurusk Niederamerika, e Kish Tino, veramente, Jans getestet, Tschudik, weil ja dit, ke, Euro, weil sie wichtig ist, no? Ich bin l'altra difficoltà è che la sora è dar da ondas leit da ondas e cas tipo ci dico im science ci ne muses e tal è il bimbo di difficoltà spo passare in cel sor spor no
1: Signe asla sur con kis kurus super particolars, mo samen inche tres il computer, asla ore ju mal ste veramant an la ur, pansi intensiv e lactas pudu adorem pu dich strumens la ur tas und stös meses kun annuncie in dant. Qua paragil campion sinner kan ke la dutia opera aspa aval maniera cha fe para kas moment. E alpa val a val modo tutto contatto con te dopo un mese, elpa interesse che tu tesi che ti ha disegnato il calzato.
0: Yannick me connaît bien, je dis que tramite son manager, il a eu la possibilité de faire divers labours. Et en plus, AMC te fait une vidéo, une mi-vidéo de présentation que l'Anaïque m'a demandé ou la QM présenta à Yannick. Et ti faccio i complimenti sui super risultati e castigno mostri a Yannick che anche vedi dei cerca che la Nike ha detto che è super contento ma non c'è foto sulla che tu dosca le dar überrascht e in più i trucci complimenti da chi la Nike ha
1: un grandissimo travert Poppas di cash undi maiustra verge de tua carriera o il pa d'altres operas che ta avisa dena te li grazia e te soddisfazion?
0: Ma in pensi che esiste un gran travert potrei ti fa a numero un del mondo i cialza la persona più conosciuta al momento al mondo ci dic si pensi che d'Italia il tennis non è proprio quel gran sport tan seguì su quel calcio molti altri perci del mondo il tennis da seguì perciò secondo me è un risultato per me eccezionale
1: un risultato eccezionale vaga io ince il fatto che ti deurs l'entrata a de più paesi la valba di tres na tua opera ti das il bagnu a tutta la gente croia a deler che sitzchi del post sitzi foresti na tua opera e daudai all'entrata di Laval, di Corvara e di Alplan. Ci impressione, ci sorge un sentimento se dopo te casta pudai ti del bagno la gente di tanti paesi, tre nella tua opera.
0: Ma il più che mi dà soddisfazione di chi è la urza delle entrate del paese e avere la creata di chi del paese, no? Nota ma si c'è che ti sape la chi del paese, no? Spoglia è il troppo per me. E ciò che ha fatto il plan a Giaffi Tres, c'è un complimento che è stato contento. E dice che è ingaratato da. E per il show, abbiamo fatto troppe foto, ci dico che è stato dato questa opera e il Facebook. Perciò la cosa di Sainz da per il show.
1: Edmund Irung, verso la fine di questa cioccolata, mi immaginai che ti avessi raggiunto troppo attraverso. Laura, mi immaginai che ti avessi troppo grazie che vai in permesso. Ti senti per realizzare che artista e ci consai, potessi per tutte le idee, una giornata che è grazie, vai innanzi in questo percorso, da rovempi più a livello che el possedì, io sono un artista viri di questo, un consai ai giorni, al giorno.
0: Io mi sento realizzare veramente con questa cosa di Yannick. Sono veramente raggiunto al momento che può dire questa cosa a Yoru. E sono arrivato a un punto che ha chiari davanti al mio successo, Clert. E poi poema ti dico, Clert e la creatività porta troppe grazie. Non è mai da stufare. Chaffs, mille complimenti, la urs bun e i podes mal consigliere nante e sde da fa e dittel bun.
1: E dittel bun, e in scherbungs divers la fint casta cioccolata con l'artist Edmund Nagler da Laval, darbe giulang, de castamp ksas dedike, trutsch success, tau di jö, so da raila dine c'è mai nante, to percurs da artisti da creativ.
0: Giù lunga te, Sara, che ti sei venuta a un caffè, mi ha fatto dar piacere e saluti tutti che ha ascoltato e auguri tutto il buon.
1: Giù lunga te, Edmund, nant che non stampse spizzaia del dutter, cordi c'è mocrai la digna, vi spite tre sue mediateche la possibilità di ascoltare do, cascio che in stati, programma stress il sito internet raibz.rai.it. It. Il Radio Ladin vi aspetta in domani con Noelle e programmi di cultura. Mi nome è Sara Frenner. Adesso il più bel saluto. E a tos, sono Rai Ladinia.

Un pubblico assai timido, abbiamo sentito, erano quasi spaventati a fare l'applauso, ma poi hanno preso coraggio. Insomma, I like Franz Schubert, in realtà la F è puntata, quindi sarebbe F. Schubert, una delle pagine più note di questo compositore Vidmantas Bartulis, che abbiamo detto è nato nel 54, scomparso purtroppo già nel 2020. E questo titolo, ironizzavo prima, volutamente semplice, anche piuttosto ironico, insomma, è una sorta di dichiarazione d'affetto verso Franz Schubert, che capiremo più tardi, insomma, poi tutto prende una luce diversa con la morte della fanciulla, quindi le famose pagine di Schubert. E quindi, infatti, è effettivamente tutto questo concerto, tutto questo programma è questa operazione anche di Bartulis, cioè una citazione, insomma, di questo compositore viennese, ovviamente di Schubert, ma non è un semplice omaggio nostalgico, bensì costruisce, invece, fa emergere qualcosa, una reinterpretazione anche da frammenti. Lo stesso Bartulis infatti scriveva che la musica nasce dalla memoria, non dalla nostalgia, e questo insomma ci parla chiaro di qualcosa che forse vuole scindere, anche se vogliamo, almeno la mia interpretazione, la mente, diciamo, ciò che è memoria da ciò che è emozione, in qualche modo la nostalgia già trasforma, se vogliamo, la memoria, appunto. Qualcuno ci scrive, Donatella ci confessa: ma che peccato, sarebbe stato bellissimo restare a Rossini. Uffa, si protesta. Donatella, noi dobbiamo anche, come dire, esplorare vari mondi, però se ha ancora un po' di pazienza, adesso vediamo un'altra interpretazione. Intanto abbiamo sentito anche, ovviamente, il solista direttore Sergei Krylov con la Lithuanian Chamber Orchestra, che abbiamo detto orchestra d'archi, abbiamo sentito molto bravi. Dicevo, andiamo verso il prossimo brano, che è un concerto piuttosto impegnativo, sono 33 minuti, per violino, Distant Light. Ecco che c'è questa idea di luce lontana, anche qui il rapporto con la memoria e quindi col compositore in questione. Peteris Vasks è il compositore in questione, del 1946, lui nasce nel 1946, dicevo, e qui c'è un'idea, no, di questa sorta di memoria che arriva con una luce nell'ombra, no? Infatti lui è nato in Lettonia nel 1946, è stato figlio di un pastore battista, e arriva a questo concerto per violino, Distant Light, che è stato composto nel 97, è dedicato anche al violinista Gidon Kremer, e dice che la luce lontana è la speranza, anche quando sembra irraggiungibile. E in questo senso un tributo ultimo, se vogliamo, un tributo esasperato, quasi che va oltre, no? In qualche modo, verso Franz Schubert, ma non solo, verso questa possibilità, ci piace pensare, no, in questo contesto, a Franz Schubert, ma anche alla possibilità di come dire, uscire dall'ombra. Nel frattempo qui arrivano altri messaggi, speriamo meno polemici nei confronti della musica che stiamo ascoltando. No, questo all'altro ascoltatore, Marco, andava bene, e quindi noi continuiamo con Peteris Vasks, concerto per violino Distant Light, e lo ricordo, il violino solista e direttore Sergei Krylov e la Lithuanian Chamber Orchestra.

Sono sempre gli applausi del 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Stiamo ascoltando questo bellissimo concerto, devo dire, della Lithuanian Chamber Orchestra, violino solista e direttore Sergei Krylov. E cosa possiamo imparare, insomma, da questi musicisti esteri? Che la contemporaneità, la tradizione può andare insieme. In effetti è una pratica sociale, oltre che musicale, compositiva, no? Anche questo pezzo aveva insieme tantissime cose e infatti sono arrivati tanti messaggi, anche di gradimento. Qualcuno sospetta, Giancarlo Reggio Emilia, dice, ma è Barber, mi ricorda lo stesso ambiente sonoro dell'Adagio. C'è una disquisizione, perché prima si leggeva un messaggio anche un po' buffo di Donatella che rimpiangeva Rossini quando abbiamo voltato pagina e siamo entrati in questo concerto evidentemente più contemporaneo, diverso a livello di, come dire, di sonorità, di grammatica, di approccio, no? Qualcun altro scrive, Laura, io con Rossini cambio frequenza e torno quando finisce. Adesso, a parte gli scherzi, chi è l'autore di questa musica? Chiede Christian. Ecco, questa è la possibilità dell'incontro di una novità, di qualcosa che non si conosceva. In realtà questo è un compositore abbastanza noto nelle sue latitudini e longitudini, in un certo tipo di mondo, e si tratta di Peteris Vasks, classe 1946, e davvero lui è un compositore capace, l'abbiamo sentito, e dicevamo, questo pezzo si chiama Concerto per violino Distant Light e il violino solista era proprio quello di Sergei Krylov, lo dicevo, e dopo la terza cadenza ci sono stati infatti degli applausi, ma il pubblico in effetti è entrato un po' a caso lì. Il brano avete sentito come tendeva alla, come dire, alla luce, no? Perché il distant light era l'idea, no? Di tendere alla luce. Qui la luce è data anche da questo spettro, da questa possibilità di Franz Schubert, che tra poco raggiungeremo, no? Già dal primo brano che abbiamo ascoltato, e quindi andremo lì. Però la luce lontana è la speranza, anche quando sembra irraggiungibile. La luce lontana quindi allude a una speranza che continua a brillare anche nell'oscurità, nell'ombra. Abbiamo sentito anche questi momenti di coesione orchestrale, di inseguimento quasi di catabasi, di discesa agli inferi, no? Verso questo oscuro, se vogliamo fare una lettura semantica, comunque come dire, emotiva o comunque descrittiva. E poi questi momenti, però il titolo ce lo racconta un po', questi momenti di unisono verso l'alto, con queste tensioni armoniche che creano questo anelito, questo desiderio di raggiungere, no? Una qualche utopia, o comunque almeno di non riuscire a come dire, a raggiungerla, ma protendere, ecco, a questo. I compositori nel corso della storia, ecco, hanno reso queste tensioni in modo molto diverso. Vasks crede proprio invece in questa tensione, con questo unisono che abbiamo sentito tra il solista e le altre sezioni orchestrali. In Distant Light, se ho compreso il titolo, non mancano influenze partiane, ma il brano ha un'originalità notevole e entusiasmante. Giovanni, beh sì, sicuramente è un brano che adopera molto la modalità, no? E anche la selezione dei suoni, quindi risulta musica estremamente potabile, diciamo, tranne quando proprio non vuole impazzire il compositore. Quindi c'è assolutamente un controllo da questo punto di vista che ci può portare a parte. Questo programma per archi è incantevole, misterioso, scuro, mistico. Sto ascoltando con le finestre aperte, ahimè entra l'odore di bruciato delle montagne dell'Ossola, che stanno andando a fuoco da quasi 2 mesi. Una musica giusta per questa sera, rispettosa nei confronti di questo disastro che non si riesce a fermare. Ci scrive Vittorio da Orta. In alcuni passaggi questo brano mi ricorda la forza espressiva e drammatica dell'Adagio per archi di Barber. Ecco, questo è ritornato ancora, sempre Vittorio. Insomma, molto belli i vostri messaggi, e certamente una tragedia di questo tipo è, come dicevamo, il distant light, no? Una luce, e speriamo non quello di un incendio, ma di una speranza che si spenga l'incendio in quelle geografie. Adesso andiamo avanti, anzi va avanti proprio Sergei Krylov, che non molla, e prima di andarsene col suo violino, ma ritornare poi sul podio per dirigere il quartetto in re minore di Franz Schubert, 810, che tra poco ascolteremo, si lascia andare a 2 bis e vediamo se riconoscete il compositore.

Vivaldi strepitoso, scrive Giancarlo da Reggio Emilia. Ancora dei messaggi che ci arrivano qui, e in effetti questo concerto numero 4, vabbè, ovviamente l'inverno, era rivisitato, no? Il largo così con questo bordone iniziale, prendeva la voce, la melodia, e poi quasi una riflessione, no? Quello che sta succedendo, pensavo, in questo programma, cioè una rivisitazione dell'antico attraverso procedimenti anche diversi, no? Un po' inaspettati, si sta andando insomma verso le origini, Schubert che arriva, ma il violinista, direttore Sergei Krylov ci fa ancora una sorpresa, un altro bis, un secondo bis.

E sono sempre gli applausi qui del Teatro Carlo Felice di Genova il 18 maggio del 2026 con questa ensemble Lithuanian Chamber Orchestra diretta da Sergei Krylov, anche violino solista, che adesso va a riporre il suo strumento e si rimette sul podio. Abbiamo ascoltato qui il presto, l'estate, insomma, Antonio Vivaldi, qui restituito in maniera molto più classica, certamente. Vediamo che intanto ci arriva ancora qualche messaggio eccezionale, Christian, da Padova, e quindi insomma pare annunciare questo nostro inverno di guerre, di lutti, di disordine. Donatella, penso che si riferisca ovviamente al concerto per violino Distant Light che abbiamo ascoltato e che ha riscosso comunque molti successi. Ecco, siamo andati in quella, come dire, anche immobilità, no? Data da questi condotti modali che tutto sommato ci riportano in qualche modo anche alla musica sacra, no? E infatti Part era ritornato e via dicendo. Ma andiamo avanti con queste cose, perché la seconda parte del concerto ci riporta idealmente al punto di partenza della serata, cioè l'incontro con il sommo Franz Schubert, qui trattato un po' come punto di fuga, come in una sinfonia malleriana. In effetti, ad occuparsi della elaborazione per orchestra di questo brano, perché in realtà è un quartetto in re minore di 810, dicevo, è proprio Gustav Mahler, e quindi una rielaborazione per orchestra d'archi. Schubert compose l'originale, insomma, in re minore, dicevamo, nel 1824, in uno dei periodi veramente molto difficili della sua vita. Da poco aveva scoperto di essere gravemente malato e scrisse ad un suo amico: mi sento l'uomo più infelice e miserabile anche del mondo. Quindi il secondo movimento, insomma, scrisse al suo amico, ad un suo amico: mi sento l'uomo più infelice e miserabile anche del mondo. Quindi il secondo movimento, insomma, ha un

lavora effettivamente con questi stereotipi. Ma è composta anche di struttura la musica, in particolare questo quartetto in re minore, nella versione per orchestra d'archi di Gustav Mahler, si compone di quattro movimenti che sono l'allegro, l'andante con moto, lo scherzo, allegro molto, trio, e poi si conclude con il presto. Lo ascoltiamo quindi in questa registrazione del 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova con la Lithuanian Chamber Orchestra, e qui il direttore è sempre lui, Sergei Krylov.

E sono sempre qui gli applausi che stiamo ascoltando dal Teatro Carlo Felice di Genova. Nel frattempo ho dei problemi con questa cuffia che si è svitata, ma fortunatamente so riavvitarla. Questa è un'abilità che ho appreso diversi anni fa. E dicevamo, stiamo ascoltando il quartetto in re minore di 810, Franz Schubert, e lo abbiamo ascoltato, La morte e la fanciulla, no? Titolo per cui è conosciuto, l'abbiamo ascoltato in questa bellissima edizione, versione per orchestra d'archi di Gustav Mahler, qui reinterpretata dalla Lithuanian Chamber Orchestra, con il direttore, anche violino solista che abbiamo sentito prima esprimersi anche come solista, Sergei Krylov. Veramente un brano di tale intensità, insomma, che avevo premesso, insomma, sarebbe diventato in qualche modo il nostro punto di fuga, se vogliamo, no? E in effetti l'associazione alla Sinfonia Mahleriana non era casuale, poi anche questo Mahler che tornava. Commento analogo anche per l'interpretazione di Schubert. Sentiamo, perché questo commento in realtà parte un messaggio prima: ho apprezzato molto l'esecuzione dei brani di Vivaldi prima trasmessi. L'impeto adottato mi ha richiamato un direttore che oggi è ricordato più per le interpretazioni di altri autori piuttosto che Vivaldi, che ne so se l'ha mai eseguito. Mi ha ricordato Arturo Toscanini, anche se il parallelo può sembrare temerario, lo propongo ugualmente alla vostra attenzione. Commento analogo anche per l'interpretazione di Schubert. Qui ho un'interpretazione che noi ovviamente rispettiamo, nel senso che, anzi, grazie per questa condivisione. C'era l'eccezionale di Christian, a cui mi accodo anch'io. Davvero un bel concerto, no? E poi soprattutto anche ieri sera abbiamo ascoltato un concerto per pianoforte, no? Che aveva sulla carta nomi lontanissimi, insomma, uno dice, ma chissà, vedi un programma di questo tipo, chissà se funziona. E invece funziona molto bene, anche perché si sente che questi musicisti suonano insieme, costruiscono insieme da tempo, infatti è da tanto tempo che lavorano insieme, anche proprio con Sergei Krylov. E questa situazione, questa cosa, anche nell'approccio di Vivaldi, per dire, soprattutto il del primo bis, L'inverno, lì c'era del lavoro, no? Che richiede tempo e vita insieme, e questo anche traspare a volte nei concerti. In particolare questo concerto, lo dicevo, era registrato il 18 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova e vedeva la giovane orchestra genovese, così è il GOG, cioè nella rassegna Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Io lo ricordo per 10 giorni, sempre riascoltabile nel nostro sito internet. Ma abbiamo, prima di salutarci, ancora un bis questa volta tutti insieme, e andiamo ad ascoltare la musica di Jonas Tamulionis, una pagina, direi, brillante, virtuosistica, che chiude idealmente questa serata, no? Che è stato un po' un omaggio anche a Schubert, ma anche di vedere la luce nell'oscurità, nell'ombra, no? Come ci insegnava anche Vasques.

Beh, applausi meritatissimi anche qui, un brano che concludeva e che ci ricorda di stare sempre attenti, perché i demoni, insomma, il diavolo in questo caso, la toccata diavolesca, era questo il brano di Jonas Tamulionis, che ci parlava di, insomma, qualcosa di macabro che può essere sempre lì. Noi adesso però chiudiamo, appunto, dicevo, questo concerto, e lo ripeto per l'ultima volta, registrato il 18 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova dalla Lithuanian Chamber Orchestra, violino solista e direttore Sergei Krylov. E cambiamo pagina, voltiamo pagina, dicevo, prima di salutarci per la buonanotte, perché ritorniamo un po' all'emozione, insomma, che ci ha dato l'eclissi di ieri sera, e quindi questo allineamento astrale tra Sole, Terra e Luna.

Eh sì, dicevo, un collegamento che faremo. Intanto qui ci arriva altri commenti del concerto. Insomma, manca la purezza del quartetto originale, non mi piace, scrive Italo. Meravigliosa musica, invece, scrive Etti. Ci sono tanti commenti che purtroppo non ho. Riascoltare questo live della morte della fanciulla del gran malinconico poeta eccelso compositore troppo giovane perso Franz Schubert, per un dilettante attenente all'arte dei suoni nel tempo come me, è sempre un viaggio nella lotta della vita sulla morte ed ignoto. Grazie da Hermes sui Colli Murgesi. Beh, lo salutiamo anche noi. E dicevo, voltiamo pagina perché l'ultimo brano, Toccata diavolesca, ci porta in questo momento, no? Dicevamo, anche l'eclissi di ieri non diavolesca, ma sappiamo, abbiamo capito che da tante culture sempre, come dire, letto come presagio nefasto. Mentre invece qui, in questa novità discografica abbastanza recente, Alpha Classics di quest'anno comunque, registrata da Behzad Abdurrahimov, qui il Inferno si chiama anche questo CD, guarda un po', Czerny, Liszt, Debussy, Stravinsky, ci fermiamo proprio su un forse banale, ma fino a un certo punto, Chiaro di Luna, dalle Suite Bergamasque di piano per pianoforte di Debussy, in questa esecuzione che ci fa scoprire anche questo disco.

E da Inferno di questo pianista Behzod Abdurrahimov abbiamo ascoltato il chiaro di luna che ci ha portato all'atmosfera di ieri, alla vita, alla morte, alla possibilità. Radio 3 Suite, io lo ricordo, è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Simone D'Arrigo e Davide Gabrielli, in regia c'era Vittoria Pastore. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa. E a presto risentirci domani sera, se lo vorrete, su queste frequenze.

E che meraviglia, un brano che secondo me non dovrebbe mai mancare nelle playlist da isola deserta, impossibile rimanere fermi, con l'immortale The Harder They Come di Jimmy Cliff. Benvenute e ben ritrovati a Battiti nella notte di Radio 3. Un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e aggiungiamo il nostro saluto a Jimmy Cliff, uno degli artisti più prolifici, innovativi e amati della Giamaica insieme a Bob Marley. E Cliff e Marley, gli artisti che più hanno contribuito a diffondere il reggae nel mondo, dal canto suo Cliff lo ha fatto con i successi internazionali, con il film appunto del 1972, il celebre The Harder They Come, con la sua curiosità sonora, con la sua propensione naturale ad entrare in dialogo con la musica e i musicisti non giamaicani, e naturalmente lo ha fatto con il canto, con la sua voce che già da piccolissimo ha esercitato e praticato sia a scuola sia nella chiesa di Somerton, non lontano da Montego Bay, dove è nato il 30 luglio 1944, e luogo dove nasce anche il suo legame con la musica. Mio padre era un uomo religioso, quindi i miei primi ricordi musicali risalgono alla chiesa, il canto, il battito delle mani, i tamburelli, e c'era una grande energia. Già a 3, 4, 5 anni sapevo che la musica. I miei primi ricordi musicali risalgono alla chiesa, il canto, il battito delle mani, i tamburelli, e c'era una grande energia. Già a 3, 4, 5 anni sapevo che la musica poteva commuovere.

E a proposito di voce giovanissima, inesperta, acerba, ma già bellissima, abbiamo ascoltato uno dei primi brani, I'm Sorry, inciso per Sir Cavalier nei primissimi anni 60 con una spiccata cadenza ska, perché in Giamaica si era proprio nel momento di passaggio tra le musiche e gli stili e si affacciava prepotente lo ska. E Cliff ha raccontato in una bella intervista che utilizzeremo questa notte, concessa a Lois Wilson di Mojo Magazine, e come si è avvicinato alla musica e poi come è arrivato a Kingston dal suo ambiente country rurale, povero ma dignitoso, dove è cresciuto con il nome di James Chambers. Ascoltavo musica cubana e latina di nascosto al Money Rock Tavern, che stava proprio accanto a casa nostra. Poi è arrivata una radio e ho iniziato ad ascoltare il rock and roll e l'R&B. Fats Domino era uno dei miei preferiti, poi Sam Cooke, Ray Charles. Non so se erano le loro voci, i ritmi o ciò di cui cantavano, ma mi hanno toccato subito profondamente. Poi sempre alla radio ho ascoltato Derek Morgan, ricordiamo uno dei pionieri del reggae ska, e ho chiesto al mio insegnante come si scrive una canzone. Mi ha risposto: basta scriverla. Quindi ho iniziato a scrivere e da lì è partito tutto. Cliff si costruisce anche una chitarra di bambù per accompagnarsi, vince alcuni contest locali e insieme al papà decidono che Kingston sarebbe stato il posto perfetto dove studiare e affinare questa creatività.

Hurricane Hattie. Jimmy Cliff, siamo sempre nella primissima parte della sua carriera, quella dei primi anni 60, e come detto lui era arrivato a Kingston. Ricorda che in quel periodo si faceva così: andavi a casa di un produttore, bussavi alla porta e chiedevi se ti registrava. Dovevi scoprire dove si trovavano i proprietari dei sound system, andavi lì mattina, mezzogiorno o sera e chiedevi un'audizione. Tornavi il giorno dopo in cui te l'avevano detto e c'era una lunga fila e tu aspettavi, non avevi niente da mangiare, faceva caldo, volevi un bicchiere d'acqua e a un certo punto ti toccava cantare. All'inizio andai dai grandi, Sir Coxon Dodd, Duke Reed, King Edwards, ma mi dissero di no, così andai dagli operatori più piccoli. E poi Jimmy Cliff ha raccontato anche del suo incontro fondamentale con il produttore Leslie Kong, che all'epoca gestiva una gelateria e un negozio di dischi insieme ai fratelli Fats e Cecil. La storia è questa: una sera, camminando lungo Orange Street, ho visto la Beverly's Records e la Beverly's Ice Cream. Mi è venuto in mente di entrare, magari potevo cantare qualcosa. Stavo proprio scrivendo una canzone intitolata Dearest Beverly, allora l'ho finita nella mia testa e sono entrato. Stavano chiudendo, ho cantato, e a Leslie Kong la canzone non piacque molto, ma disse che avevo la voce migliore che avesse mai sentito in tutta la Giamaica. Hurricane Hattie dunque arriva da lì, da queste doppie intuizioni, è il primo successo di Jimmy Cliff, aveva 17 anni, la produzione ovviamente di Leslie Kong, e anche lui fece un bel salto in quel mondo musicale. Jimmy Cliff rimase con lui fino alla prematura scomparsa dell'improvvisato ma fondamentale produttore, avvenuta una decina d'anni dopo, nel 1971. In quei giorni Cliff aveva anche compreso che oltre alle tematiche d'amore, alle rivendicazioni sociali, funzionava altrettanto bene avere un forte legame con il territorio. E così, come per il passaggio dell'uragano Hattie del 1961, crea la metafora perfetta per produrre un inno alla bellezza, alla grazia, al fascino, all'orgoglio della donna giamaicana, che incarna perfettamente nella visione di Jimmy Cliff lo spirito e le vibrazioni dell'isola caraibica.

0: starts the lion say.
1: Il ruggito del leone ad aprire e chiudere King of Kings, altro irresistibile brano di Jimmy Cliff, che fa parte dei 7 pollici prodotti da Leslie Kong, usciti per la Beverly's Records con le cadenze ska tra il 1961 e il 1963, e in precedenza abbiamo ascoltato l'intramontabile Miss Jamaica. Jimmy Cliff, ricordando quegli anni a Kingston, aggiunge anche un tassello alla comprensione di quel particolare fortissimo legame che poi si creò più tardi a Londra tra il punk e il reggae. In Jamaica non esisteva una classe media, c'erano i molto ricchi e i molto poveri, e dal momento che l'industria musicale era locale, cioè era lì a portata di mano, potevi sognare e persone come me potevano pensare di provarci, perché, come detto, bastava bussare a una porta e chiedere, come se la musica fosse per tutti. Tutti possiamo suonare e cantare, proprio come avvenne per il punk a Londra. Basta provare e vedere cosa succede.

Humphrey, Jimmy Cliff, e a proposito di Londra, dove arriverà da lì a breve, perché l'artista giamaicano si stava facendo un nome nel periodo d'oro dello ska, aveva 20 anni nel 64 quando fu scelto come uno dei rappresentanti della Giamaica all'Esposizione Universale di New York. C'era Prince Buster, Byron Lee e altri coinvolti, che furono tra i primi artisti giamaicani ad esibirsi fuori dal loro paese. Concerti che andarono benissimo, il genere apprezzatissimo, e così scocca un'altra scintilla. Cliff viene notato, e come, da Chris Blackwell, il notissimo fondatore della Island Records nel 1959. Tra i primi a produrre dischi di origine afro-giamaicana, che nel 1962 era tornato in Inghilterra per vendere questa musica agli inglesi, cosa che gli successe subito benissimo nel 64 con My Boy Lollipop di Millie Small, all'epoca quindicenne, un dischetto che vendette 6 milioni di copie in tutto il mondo, che è stata anche la rampa di lancio per la Island. Ma insomma, Blackwell convince Jimmy Cliff ad andare a Londra, gli dice: hai visto cosa ho fatto con My Boy Lollipop? Tu sei un cantante anche migliore di Millie, quindi se posso fare questo con lei, immagina cosa posso fare per te. Dice Cliff: tornai in Giamaica per 6 mesi, valutai l'offerta, alla fine decisi sì, sarei andato a Londra. Decisione storica per lui, perché a Londra, sulla scia dei compagni d'etichetta come Traffic, come Steve Winwood, che era nello Spencer Davis Group, arriva il primo album, Hard Road to Travel, è il 1967. La deriva musicale è quella di moda in quel periodo, un beat soul, rhythm and blues, funk, che comunque la splendida voce di Cliff maneggia benissimo.

Let's Dance, Jimmy Cliff in versione Soul Funky Man dal suo primo album uscito in Inghilterra per la Island. Siamo nel 67, un periodo in cui suona tantissimo dal vivo, e da lì a poco arriverà anche un'altra svolta nella sua carriera. Viene invitato in Brasile e ancora la sua curiosità, la sua voglia di aprirsi alle musiche non giamaicane, la sua disponibilità a collaborare con musicisti e produttori stranieri lo porta a vivere quell'esperienza in maniera totale. Si trova benissimo in quel paese, tanto che più tardi si inventa una hit come Wonderful World, Beautiful People, ispirata proprio alla splendida gente che là ha incontrato, e addirittura durante la sua permanenza incide un album in loco con brani e produttori brasiliani, e praticamente questa è la genesi del suo secondo disco. 1968 si intitola semplicemente Jimmy Cliff in Brazil e si apre con l'allegria contagiosa di Serenu.

e dallo splendido Jimmy Cliff in Brazil siamo atterrati sul terzo album omonimo intitolato solo Jimmy Cliff, dunque, dal quale abbiamo ascoltato la cover di Use What I Got, firmata da un altro Jimmy, Jimmy Halliday, e poi a seguire il nominato grande successo ispirato al Brasile e soprattutto alla gente del Brasile, Wonderful World, Beautiful People. Ma questo è un disco pieno di brani che diventeranno dei classici, quindi lo teniamo sul piatto a girare ancora un po'. Cliff era tornato in Giamaica dopo tante esperienze diverse e ancora prodotto da Leslie Kong nasce l'album pubblicato dalla Trojan, come dicevo, pieno di brani bellissimi. Uno di questi che entrerà anche nella colonna sonora di The Hard Day Come è una ballata struggente scritta a 25 anni, quando le cose non giravano ancora per il verso giusto. Quando sono arrivato in Inghilterra ero ancora adolescente e pieno di energia e sogni, mi immaginavo a livello dei Beatles e degli Stones, ma non stava andando proprio così. Giravo per i club, sì, ma senza sfondare, in difficoltà con il lavoro, la vita, la mia identità, non riuscivo a trovare il mio posto. Una frustrazione che ha alimentato la canzone. Sono arrivato in Inghilterra con grandi speranze, le vedevo svanire. Many River.

E a seguire Many River to Cross, nello stesso disco si trova anche il brano che Bob Dylan ha descritto come una delle migliori canzoni di protesta che avesse mai sentito. Vietnam, Jimmy Cliff.

E infine ci siamo tornati al leggendario The Harder They Come con il trailer del film di Perry Enzel del 1972. Jimmy Cliff è attore protagonista di una storia di gangster, ma anche una storia parallela alla sua, con Ivan Martin, arrivato dalla campagna in città per cercare fortuna. E questa è anche la mia storia, dice Cliff, che diventa popolarissimo a Kingston e in tutta l'isola caraibica, ma non solo, anche a Londra e in America. L'impatto del film sul reggae è stato fenomenale, ha fatto conoscere la musica e la cultura a un pubblico di massa. In Inghilterra c'era sì Millie Small, Desmond Dekker, Dave Ansel Collins, ma negli Stati Uniti e in gran parte d'Europa non sapevano proprio cosa fosse il reggae, e dopo l'uscita di The Harder They Come hanno capito. Splendida la colonna sonora che, oltre a far innamorare del reggae tutto il mondo, ci ha portato anche la canzone Rastafari per eccellenza, Rivers of Babylon, scritta da Brent Dow e Trevor McNaughton dei Melodians, sui Salmi 19:137 della Bibbia, perché Babilonia è il termine che i Rasta usano per indicare qualsiasi sistema oppressivo, governativo, politico, della polizia. Babilonia è la società repressiva che nega qualunque desiderio di libertà. E prima della cover dei Bonnie M, che ne fecero disco di platino, uno dei 10 singoli più venduti di sempre in Inghilterra, Rivers of Babylon nella versione originale, impreziosiva così, è proprio la soundtrack di The Harder They Come.

Siamo arrivati al 1973, Cliff nel frattempo ha lasciato la Island e approdato alla EMI, e questo lascia quantomeno perplesso Chris Blackwell, che comunque si rifarà presto con Bob Marley e i Wailers. Cliff è arrivato ad una major, dunque pubblica diversi singoli e l'album Unlimited, lo fa insieme a un cast stellare del disco dal quale abbiamo ascoltato Fundamental Reggae. Nel 1978 invece è un viaggio in Africa ad ispirare l'album Give Thanks, questa è Meeting in Africa. Thank you.

Rubber Dub Partner, gli anni 80 portano Jimmy Cliff ad avvicinarsi nuovamente alle sonorità roots reggae. Questo è un altro gran bel disco, Special, del 1982. Noi ci stiamo velocemente avvicinando alla conclusione della notte dedicata a Jimmy Cliff. Non si riesce certo a comprimere tutta la sua carriera. Allora facciamo un salto notevole al 2012, quando insieme a Tim Armstrong dei Rancid registra Rebirth, e come indica il titolo è una rinascita della sua carriera che si avvicina ai 70 anni. E disse: come rinascita, per andare avanti di nuovo bisogna tornare al punto zero. Allora il titolo è una rinascita della sua carriera che si avvicina ai 70 anni e disse: come rinascita, per andare avanti di nuovo bisogna tornare al punto zero. Allora abbiamo registrato la musica.

Blessed Love da Rebirth, una rinascita che riparte dal reggae, tanto che nel disco c'è anche il classico Reggae Night, dove Cliff ricorda Desmond Dekker e Prince Buster e l'indipendenza giamaicana. Fu Joe Strummer, che aveva anche suonato in Black Magic del 2008, a fargli conoscere Tim Armstrong dei Rancid, e Jimmy Cliff in qualche modo ha risposto con questa version di Guns of Brixton, il brano di London Calling del 1979, scritto da Paul Simonon, il bassista dei Clash, cresciuto a Brixton e che, pensando alle scene di The Harder They Come, gli diede questa forte cadenza reggae e si immaginò un quartiere di Londra come uno di Kingston.

Jimmy Cliff le prese prima con i Clash di Guns of Brixton e poi con la super hit dance Let's Go Dancing, appunto, con Kool & the Gang, Bounty Killer. Io vi ricordo Rai Play Sound, dove riascoltare tutte le notti dibattiti e tutti i programmi di Radio 3. Ora ci salutiamo con la musica della figlia di Jimmy Cliff, cioè Nabiha Bey, attrice e cantante nata in Brasile, che in questi mesi, dopo la scomparsa del papà, lo ha ricordato con diversi omaggi e ha sottolineato il forte legame che c'era tra loro. Nabiha Bey a febbraio scorso ha pubblicato il disco d'esordio Okeu Sou Quer, dal quale ascoltiamo Pojo Azul, e a chiudere non potevo non tornare a come abbiamo aperto questa notte, con l'intramontabile ritmo di The Harder They Come, riascoltandola però nella curiosa versione del 7 pollici inciso nel 1978 da Keith Richards. Grazie a voi per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
1: Ventiduesima puntata.

Il vento era caduto e Leonardo camminava adagio fra le piante immobili del giardino pubblico. La torre si profilava netta in lontananza ed egli si mise a pensare. Una volta bastava il latrato di un cane, la notte, o il rumore del secchio nella cisterna, o quello della scarpa che mio fratello nella camera accanto si lasciava cadere dal piede mentre andava a letto, perché la gioia che avevo dentro si facesse d'un tratto più forte, come quando torna alla mente, più lucido che mai, il ricordo della cosa per la quale si è felici. Ma qual era la cosa per cui ero felice in quel tempo? Non era una, ma tutte le cose. Io trovavo in qualunque avvenimento, anche nel più triste, come un piccolo segno di intesa, dal quale io solo ero in grado di capire che perfino in quella sventura si nascondeva un atto di infinita gentilezza, specie verso di me. Tutto era amato a quel tempo, ma in modo particolare. Sguardi intenti e affettuosi mi piovevano dal cielo e talvolta mi svegliavano di notte e mi facevano domandare: chi mi guarda così? La domanda mi moriva sulle labbra. A che sapere donde venisse tanto amore? Mi bastava che quell'amore si volgesse a me. Poi tutto cambiò, senza ragione. Come il bambino che, tenuto fra gli agi da un benefattore sconosciuto, il quale manda ad ogni fine mese molto denaro, d'un tratto viene a sapere che il denaro non arriva più e il benefattore non si fa più vivo e dunque gli deve lasciare cavalli, casa, collegio, servitori e rassegnarsi a tornare povero. Così d'un tratto non mi sentii più svegliato dai sguardi d'amore, non vidi più, non solo nelle sventure, ma pure nelle cose comuni, quel piccolo segno d'intesa che io solo sapevo leggere. Mi trovai abbandonato e povero. La luce s'era spenta, tutto era buio. E allora cosa ho fatto? Visto che era buio, ho dormito. Alle cose che sono accadute non ho dato alcuna importanza, come fossero sogni. Così questi 14 anni di Nataka, la volta che tornerà la luce, io potrò considerarli come una sola notte, una sola ora perduta. Le ultime parole egli non le aveva soltanto pensate, ma anche dette a Lisa Careni, che gli stava accanto da qualche minuto. «Bene», fece Lisa, «bene, bene. Sapete cosa vi dico? Che fra i tanti pigri di quaggiù voi meritate la corona di re». «Perché, cara Lisa? Tutto era scuro, quello che avrei fatto non lo sarebbe stato di meno, così ho preferito di non far nulla». «Voi ragionate come l'ubriaco che dopo una notte di sonno si alzò dal letto e aprì l'armadio scambiandolo per la finestra. Accortosi in tal modo che era ancora notte, tornò sul letto e dormì per 7 giorni». Confortato sempre dal pensiero che il sole non si fosse levato. Codesta chiacchierata sulla luce, la tenebra, l'amore misterioso, la gioia che aspettate invano da 14 anni, comincio adesso a capire cos'è. Dite sino in fondo il vostro pensiero. Cos'è? È la vigliaccheria di uno che non vuol far nulla e tenta di buttare polvere negli occhi suoi e degli altri, con grosse parole che dovrebbero spiegare perché egli sta a letto e invece di lavorare seriamente si dà a costruire una torre panoramica. Sentite, Lisa, il giorno in cui tornerà a me quella gioia che tanto più mi appartiene in quanto le son rimasto fedele sino al punto di non far nulla e di considerarmi come morto nel tempo in cui essa non c'è stata, quel giorno verrò da voi e solo mostrandovi gli occhi io vi avrò spiegato tutto. Ma questo giorno mi pare che tardi a venire. Oh, io sono ancora giovane, giovane. Guardatevi, prego. E cavato lo specchietto dalla borsa, glielo mise entro le mani, che per un poco strinse con le sue, sorridendogli in faccia fieramente. Quindi gli voltò le spalle e s'allontanò. Non appena ella scomparve dietro le palme, Leonardo si guardò nello specchietto e per la prima volta s'accorse. Vide che i 14 anni di Nataka erano stati
un pugno che uno sconosciuto, senza alcuna ragione, gli aveva dato in piena faccia, perdendosi poi nella folla. Chi era quello sconosciuto? E che male gli aveva fatto lui, poveretto, perché ora ne ricevesse un tal pugno? Oh, lui non aveva fatto male a nessuno, ma a nessuno del male, povero Leonardo. Povero Leonardo, povero Leonardo, povero Leonardo. Da questo pensiero, che si faceva sempre più dolce e piagnucoloso, egli ricevette un buon conforto, come talvolta lo si trova nel canticchiare emotivo che torna molto a proposito per la strada che dobbiamo percorrere da soli e le cose che vogliamo dimenticare. Povero Leonardo. Buscaino era giunto a MN, ultima città del territorio al quale apparteneva Nataka. Faceva colazione con un amico in un'osteria del porto. Davanti a lui moriva la terra del sud, fra onde che non erano più quelle assonnate del lido di Nataka, ma altre, con occhi se non aperti, socchiusi, le quali facevano un rumore di mattinata in paese, quando la gente si sveglia e sbatte le imposte e si lava il petto fuori dall'uscio. «Caro mio», disse egli, «nessuno riesce a partire da quella città, io solo, forse. Ma io sono di un'altra pasta». L'amico lo guardò con una curiosità mista di sorriso. «Sai perché ti guardo? Perché mi somiglia alla mosca che giunge stentamente sull'orlo del bicchiere dopo essere uscita dal latte. E che farai adesso?» «Ma veramente io non lo so», disse Buscaino, rattristato dal paragone della mosca nel quale si sentiva infilato come in un vestito fradicio d'acqua. «Non so. Perché non torni in America?» «Non è facile», Buscaino si mise a guardare i monti che al di là del mare si confondevano con le nubi. «Non è facile, anche perché non ci sono mai stato». E pensò: «Che stranezza, non sono mai stato in America, davvero non ci sono mai stato». Mandò un altro sguardo ai monti e alle nuvole. «Io devo avere dentro di me un personaggio molto serio col quale non sono mai riuscito a entrare in confidenza. Infatti non ho mai osato confessare a me stesso per intero quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Sì, quel me stesso deve essere un personaggio molto, molto importante. Io sono un povero mo qualsiasi, ma lui, il me stesso, è ben altro. Ora, per esempio, io dico timidamente a me stesso che l'America non l'ho vista neppure in sogno. Io cerco di sorridere, di farlo sorridere, ma il me stesso scuote severamente la testa. Se però invece di scuotere la testa come fa questo me stesso, che è così autorevole, senza dubbio molto ascoltato e temuto, visto che io, poveretto, sono stato così disgraziato, volesse prendere lui le redini del comando e accomodare la mia vita, eh? Non sarebbe una cosa buona?» «Che pensi?» disse l'amico. «Ma Nataka è bella?» «Caro mio, caro mio, caro mio, Nataka non ha il tempo di essere né bella né brutta, affaccendata com'è ad essere triste e noiosa. La noia e la tristezza vi si tagliano col coltello. Non c'è uomo, non c'è petto d'uccello che sia mai stato veramente allegro a Nataka, sia pure per un istante». E così dicendo scattò dalla sedia come se avesse visto qualcuno passare veloce al pari di una freccia e gli premesse di raggiungerlo. All'amico, che rimaneva seduto, gridò scusandosi col gesto: «Per favore, regola tu,

Le donne della pensione Fior d'Arancio sono irrequiete e agitate come le signorine. E con le signorine si confondono a mezzogiorno, quando vanno a bere l'aperitivo nella dolceria più elegante di Nataka, ove i piccoli venditori di stuzzicadenti e di sale da cucina tirano per un lembo della veste le signore e della giacca i signori, tentando di richiamare quegli occhi così curati sulla loro povera merce. Le donne della pensione sono irrequiete come le signorine e incapaci di ascoltare a lungo un pianoforte senza piangere o di essere servite lentamente senza stizzirsi, perché anch'esse, come le signorine, cercano marito fra i giovanotti di Nataka. Così le signorine di Nataka si trovano, senza volerlo, in gara con simili donne. E il guaio è che non sempre dalla gara escono vincenti. I giovanotti da un certo tempo in qua usano trascorrere la sera nella sala da pranzo della pensione Fior d'Arancio. Uno di loro suonando al piano, altri ballando, altri conversando con le ragazze, il cui spirito di donne, che han viaggiato il mondo, espresso con l'accento del nord, li pone in uno stato di soggezione, che presto dà luogo all'amore. E amore coniugale. A causa di ciò i salotti di Nataka sono ora minacciati dall'ingresso, che si dice imminente, di talune signore impacciate ma scontrose, dalla bocca nuda di belletti ma larga e amara, dalle pupille mobili ma prive di curiosità e incapaci di stupore, almeno per quelle cose di cui le altre si stupiscono. Cotali giovanotti che arrivano al punto di piangere quando a Natale ricevono da simili donne telegrammi di «Cuore mio adorato» e «Nostra santa felicità di domani», parole a cui esse rispondono con parole ancora più dolci. Cotali giovanotti poi, alle signorine di Nataka, rivolgono domande come la seguente, che in questi giorni è molto in voga nei salotti. «Signorina, qual è l'animale che tiene il becco sotterra?» «Il fagiano», rispose la signorina. «No, il fagiano tiene il becco sott'acqua, io ho detto sotterra». «Non saprei». «Ma signorina, la vedova». Ieri sera, in un palchetto di proscenio al teatro lirico, un giovanotto in frac si è tolto una scarpa e l'ha messa sotto l'ascella di un signore che aveva appoggiato il gomito sul parapetto di velluto. Il signore, rapito dalla musica, ha tenuto per qualche minuto la scarpa sotto braccio come un libro. Poi, a causa di un movimento subitaneo, l'ha lasciata cadere nel palcoscenico, sulle palme che il soprano, nell'atto di prendere un acuto, aveva rivolto al cielo. Questi sono i giovanotti di Nataka, ben degni che la torre sia loro dedicata ed ora innanzi chiamata la Torre dei Giovanotti, anche per prevenire una voce che minaccia di diventare comune e che già si è messa in cammino, per la quale la torre sarebbe detta delle signorine. Come sembra naturale e bene intonata al panorama di Nataka, questa torre che gli cala sopra come il manico sul piattello, ora che di essa si conosce con una certezza che non serve a nulla. Davvero, senza questa torre, Nataka avrebbe in meno alcunché di indispensabile, come lo è il naso per un volto. Così parlano le signorine, radunate nel salotto di casa Careni, attorno al pianoforte, sulla tastiera il coperchio del quale stan posati alcuni bicchierini di liquore. Le signorine, approfittando di essere sole, lungi dalle signore e dagli uomini, si sono date per la prima volta a bere senza ritegno, come han visto fare nei film della sera avanti a talune ragazze americane. Bevono, toccando i tasti del piano con un dito, sparlano degli uomini, poi sparlano di se stesse, della loro vita. Noia, noia, noia, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze. Una dice, se continua così, do un calcio a tutto e faccio qualcosa di poco bello. Veramente, dice un'altra preoccupata. Tutte diventano pensierose, mentre la prima batte con l'indice sopra un basso del piano, poi sopra un là, poi di nuovo sopra il basso, senza mai riuscire a trarre da quei tasti un suono che non sia noia, noia, noia, noia. Ma ad un tratto
Lisa Careni viene presa da un sentimento nuovo e forte, come un respiro tanto largo da aprire il petto in modo da ingrandirlo per sempre. È una felicità, ma non è come le solite. Qualcosa davvero che, una volta incominciato, forse non avrà termine. Ella prende con la destra la bottiglia di liquore, con la sinistra un bicchiere e va al balcone. Il sole è ancora sulla strada e le case. Il cielo è chiaro e scintillante. Una donna, nel portone di rimpetto, disfascia un marmocchio, lo solleva nudo in alto e se lo pone sulla faccia rovesciata. Come nei film, dietro un ritratto si vede talora muoversi la persona viva. Così, dietro le cose di prima, slavate e tristi come immagini stinte, Lisa vede ora muoversi per la prima volta quelle vere e uscir fuori belle e splendide. Sarebbe questa la gioia di Leonardo? Pensa Lisa. Ma come? L'aspettava lui ed è venuta a me. Ma non importa. A chiunque sia venuta, essa è qui. E come chi soffre nel nome del Signore sente che tutti i suoi cari intorno a lei diventano sempre più buoni per questa sua sofferenza, ed ella poco a poco salva le loro anime, così Lisa, gioendo nel nome del Signore, pensa che tutti gli amici di Nataka diventano sempre meno scuri e pigri per questa sua gioia, ed ella a poco li salvi tutti. Ma questa gioia cos'è? Un momento di bene? No, essa non ha nulla di momentaneo. In essa, al contrario, si perdono, come i momenti di un sogno al rialzarsi delle palpebre, quegli anni di inezie faticose, quei lamenti, quelle vanità, quelle tetre sciocchezze, quella torre panoramica, e il punto in cui tutto questo si squaglia nella luce è così chiaro e fermo che non solo la buona Lisa pensa che sia vero quello che disse Leonardo, essere stati quei 14 anni di Nataka il sogno di una notte, ma che perfino Leonardo, che ha parlato a quel modo, e Giovanni, Rodolfo, Buscaino, e la propria età avanzata e gli affetti delusi, tutto sia stato uno stupido sogno che, ecco, finalmente è finito. Sicché nessuno vorrà essere severo se, barcollando un poco, con la bottiglia in una mano e il bicchiere nell'altra, questa buona Lisa, di solito tanto modesta, silenziosa e timida, gridi d'un tratto dal balcone, in fronte al cielo scintillante, niente meno che «Evviva la vita!» E non una sola volta, ma due, ma tre.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: William Boyce, sonata 3, numero 15 in La minore, per due violini e basso continuo. Allemanda, largo andante, corrente, vivace. Sarabanda, adagio. Gavotta, allegro. Minuetto. Judy Tarling e Teresa Caudle, violini. Mark Caudle, violoncello. Orchestra da camera The Parley of Instruments. Clavicembalista e direttore Peter Holman.